Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

i nostri peccati ci terranno attaccati, quanti nostri peccati che ci stanno attaccati, attaccati, attaccati, tutti i nostri peccati che ci stanno attaccati, ci terranno attaccati, attaccati, attaccati, ci terranno attaccati.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showblazer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scusami, scusami, sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami, sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: gente.
1: ¿A dónde vas?
0: No tengo rumbo.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

honest, I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna, ma anche all'umanità, a sentire, al misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee. E poi i grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti, e tantissimi. Collaborazioni che non sto qui ad elencare, e penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
3: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te, della tua voce dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Le intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare. Sì. Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no, ha senso.
1: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una ti parli, no? Ho riso.
1: Beh, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualcosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In questo caso, il mio risultato è l'emozione. Certo. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta.
1: Certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la
1: certo,
3: voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi quando bello, tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare. Quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status.
1: Certo,
3: ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito, e quindi di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo, esatto, da te, perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo,
3: ma se cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace. Uh-huh. Serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Siccome si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio e quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura, c'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica, però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato, un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo, e questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi,
0: certo,
1: di dire io non parlo di politica, e sì, quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo avanti, certo, come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì, una fotografia di questo tempo sì, che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
1: beh,
0: tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì, manco cantare, lì serve
0: sì,
1: dire.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me la sì, figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi a pieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo, se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
0: certo, per
1: quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: certo,
1: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
0: certo,
1: mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi,
0: certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciar riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo,
1: tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

e in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Transeurope Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco, Superanimo.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera a tutti da Francesco Vibone, martedì 9 giugno, nuovo appuntamento con Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 in poi qui su Radio Start. Circa 90 minuti dedicati alle nuove pubblicazioni musicali, agiamo abbastanza a 360 gradi, però comunque fondamentalmente in un mondo che potremmo definire comunque pop, tutto quello che gira intorno nelle varie accezioni, comunque quello che piace soprattutto a me. E naturalmente spero piaccia anche a voi. In un programma che fa della novità, del nuovo, il suo tratto peculiare, ci, come sempre, riferiamo però a una tradizione ferrea, quella ovvero della copertina. Copertina che altro non è che una cover, una rendition attuale di qualcosa che insomma è un po' più datato. Questa sera iniziamo con Stargirl Simpson, che quest'anno aveva pubblicato un album, Mutiny After Midnight, attraverso lo pseudonimo di Johnny Blue Sky. E è uscita una versione con delle nuove tracce, fra cui delle cover. E questa è la classica canzone del 1967 di Procol Harum, A Wither Shade of Pale, in questa nuova versione, la nostra copertina per questo martedì 9 giugno.

E questa era la nostra copertina per questo nuovo appuntamento con Pop Tones, questo martedì 9 giugno. Parlavi Francesco Pipone, naturalmente, questa è Radio Start. E torniamo un po' a questa prima traccia, questa copertina. In pratica, appunto, il country rocker Sturgill Simpson aveva pubblicato con lo pseudonimo di Johnny Blue Skies questo album Mutiny After Midnight, e nel genere sicuramente uno dei migliori album dell'anno. Inizialmente era disponibile solo in formato fisico, anche se poi per un breve periodo era apparso su YouTube, ma oggi che è il compleanno del country rocker, per festeggiare lo ha reso disponibile in streaming, sui servizi di streaming, con una nuova, diciamo così, deluxe version con delle cover. E d'altra parte, a marzo aveva dichiarato che il piano era una pubblicazione esclusivamente fisica per almeno le prime 4-6 settimane, per sostenere e mostrare solidarietà ai negozi di dischi indipendenti e per promuovere un legame fisico e tangibile tra la musica e i suoi fan, un legame ormai quasi scomparso. Questa nuova versione in streaming include una cover del successo del 1985 di Eddie Murphy, Party All The Time, precedentemente pubblicata come una esclusiva digitale su iTunes, e poi le versioni del brano del 1967, chiedo scusa, di William Bell, You Don't Miss Your Water, e infine appunto il classico targato sempre 1967 dei Procol Harum, quella splendida A Winter Shade of Pale che abbiamo appena ascoltato. Questi due brani, targati 1967, erano presenti sul picture disc in un 7 pollici, una pubblicazione speciale per l'ultimo Record Store Day. Quindi questa è la nostra partenza, una partenza all'insegna del tentativo di continuare comunque a aiutare e promuovere la vendita fisica della musica e non soltanto quella digitale, quella liquida. Io sono chiaramente d'accordo in questo caso e sempre, quasi sempre, con gli artisti o le label che decidono di fare queste iniziative. Entriamo nel vivo del programma, lo facciamo con quella che a tutti gli effetti è la prima traccia del disco, e visto che abbiamo spalancato, grazie a Sturgill Simpson e a questa cover dei Procol Harum, una porta verso un passato anche piuttosto lontano, andiamo a iniziare con una cosa nuovissima, però di una band che più classic rock non potrebbe essere, insomma una band che davvero ha fatto la storia dell'hard rock. Sto parlando dei Deep Purple, che hanno pubblicato un nuovo singolo dopo aver pubblicato qualche settimana fa Arrogant Boy, il primo estratto di un album in uscita, e adesso hanno invece rilasciato Diablo. Questo secondo singolo va ad anticipare appunto Splat, il prossimo album in studio della band, la cui uscita è prevista per il 3 luglio del 2026. Ma prima di saperne ancora qualcosina di più, ce l'andiamo proprio a sentire. Loro sono i Deep Purple, questa è Diablo.

Beh ragazzi, che ve ne pare, bella bomba, un ritorno in grandissima forma per i Deep Purple, davvero, anche insomma sono rimasto, posso ammetterlo, insomma piacevolmente sorpreso, non mi aspettavo davvero uno stato di forma così entusiasmante. D'altra parte addirittura credo che insomma di non aver mai messo i Deep Purple nella storia di Pop Tosil, che insomma è tutto dire, potremmo insomma raccontare tutto con questa semplice frase, insomma, come per rilevare quello che quella che per me è stata sicuramente una sorpresa. Ma vi dicevo che vi avrei dato insomma qualche dato in più, e poi tra l'altro ecco questo nuovo singolo di Purple che abbiamo appena ascoltato, ovvero sia Diablo, va a raggiungere un altro pezzo che mi era piaciuto parecchio, Arrogant Boy. Non l'avevo trasmesso qui in radio perché non era capitato, se no effettivamente mi era piaciuta anche quella. Comunque insomma questa nuova traccia abbiamo ascoltato ci racconta la storia di un'eroina che attraversa un fiume, una fossa di combattimento, si concede un momento di celebrazione e riesce infine a fare ritorno a casa. E il grandissimo Ian Gillan dice così della traccia: si tratta di correre dei rischi, per una volta nella vita fate qualcosa di emozionante, uscite dagli schemi, prendete quella curva curiosa lungo la strada invece di rimanere sull'autostrada, e fate qualcosa che per il resto della vostra vita vi guiderà o vi servirà d'avvertimento. C'è da dire che questo nuovo progetto è stato realizzato di nuovo in collaborazione con uno dei più grandi produttori di sempre nell'ambito del rock, sto parlando di Bob Ezrin, e sempre Ian Gillan dice: devo dire che ora siamo tornati a proporre materiale compatibile con Highway Stars, Smoke on the Water, Lazy, la dinamica, il bilanciamento, il divertimento della musica che facevamo dal 69 al 73, e io non posso che dare ragione anche in modo entusiasta a Ian Gillan e questi rinati di Purple che mi hanno davvero davvero sorpreso. Ma torniamo a cose più recenti, artisti anche se comunque ormai girano già da un po' di anni, però sicuramente più giovani, ma che continuano a farci così a portare avanti questo inizio di Pop Tones di questa serata, di questo martedì 9 giugno, in maniera direi abbastanza grintosa. Il ritorno di T. Segal, questo suo nuovo singolo, porta il titolo di Black Paint.

Bene, bene, bene, andiamo avanti. T. Seagal ha annunciato quindi il suo nuovo album che si chiamerà Chrome, in uscita il prossimo 28 agosto per Drag City, album registrato principalmente dal vivo con la collaborazione di Cooper Crane dei Beaching Bahias e della band di T. Seagal, composta da Ben Boy, Ivan Burrows, Michael Cronin e Emmett Kelly. Ivan Burrows ha anche contribuito alla scrittura dei brani, così come Matt Yoka e la moglie di T, ovvero Dine. Lo stesso giorno T. Seagal pubblicherà anche l'EP Low Fuzz, che include una frenetica versione sludge and stone di Low Fuzz dei Twins, e sul lato B My Pet Guru. Chrome è considerato uno degli album più pesanti di T fino ad oggi, e questo primo singolo Black Paint in effetti lo conferma, un pezzo esplosivo di cui potete guardare anche il video girato durante i suoi concerti più recenti. Ha anche in programma un paio di date sulla costa occidentale degli States, e poi ad agosto sarà in tour nel Regno Unito e in Europa a settembre. Non ho controllato se ci sono date in Italia, provo a dare un'occhiata. Allora, vediamo un pochino. Iniziamo a Manchester, Edimburgo, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Hamburgo, Colonia, Parigi, Nîmes, Barcellona, Madrid, Lisbona, Atene. Insomma, l'Italia non c'è, ma guarda che cosa strana, incredibile, non c'è l'Italia. Vabbè, scherzi a parte, continuiamo a andare avanti con questa partenza piuttosto elettrica. Il prossimo 21 agosto i Weezer pubblicheranno il loro 16° album, Weezer tra parentesi Gold Album, che arriva dopo più di 5 anni dal precedente Van Weezer. Il nuovo disco conterà anche il singolo Shine Again, che era già stato rilasciato ad aprile, e Bloom ha dichiarato di voler realizzare l'album più violento dei Weezer di sempre. Insomma, adesso la band losangelena ha condiviso una nuova traccia, We Might As Well Be Stranger, che vede anche la partecipazione di Carly Hartsman dei Wednesday, e sono davvero curioso di farvi ascoltare questa accoppiata fra una classic band e un progetto molto più giovane. Ascoltiamo We Might As Well Be Stranger.

il ritorno dei Wizards, e devo essere sincero, insomma, in forma davvero, questi classici americani proprio di quel rock che insomma andava fortissimo negli anni 90 e che era la parte, diciamo, un po' più leggera rispetto a quello che era il grunge, ma comunque c'era una grande forza emotiva in band come loro. Ricordiamo il classico singolo Buddy Holly, che era un pezzo che insomma nei dance floor alternativi sempre in quegli anni 90 andava davvero alla stra grande. Comunque insomma è un piacere aver ritrovato i Wizards, di cui appunto vi ricordo uscirà il nuovo album ad agosto, il 21, questo disco per la band di Los Angeles. E intanto proprio così, in qualche modo, a ringiovanire anche le dinamiche, non soltanto del suono ma anche un po' dell'approccio al pezzo, c'era la bravissima Carly Hartzman del Wednesday, che insomma ha contribuito a questo nuovo singolo dei Wizards. Ma andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo 9 giugno, e lo facciamo però con una band britannica, un assaggino di prismatic pop, potremmo definirlo così, per la band britannica Bramwell, che ha pubblicato nel corso dell'ultimo anno dei singoli davvero molto interessanti. Adesso ce n'è uno nuovo per la label Gob Nation. Il gruppo si è fatto notare aprendo i concerti di Autocamper e The Tubes, e il nuovo singolo sfrutta lo slancio avuto grazie a questi tour. Siamo in un mondo davvero indie, indipendente, sul serio. Il nuovo singolo è Standing on Stones, una versione più potente del loro sound finora, che spalanca le finestre e lancia grida di giubilo su una turbina di arpeggi e batterie. Le armonie della band sono immerse nel miele, cari amici, e sebbene questo brano sia certamente un erede del canone di chi? Beh, certo, degli Ecstasy, la band si adatterebbe perfettamente anche alle correnti Sunshine Pop e alle atmosfere Psych Revival come quelle di The Ladybug Transistor. Singolo uscirà alla fine del mese, ma nel frattempo possiamo ascoltarci in streaming il lato A. Signori e signori, questi sono Bramwell.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: Bene bene, quasi mezz'ora, abbiamo così concluso la prima parte del Pop Tones di questa sera, martedì 9 giugno, siamo su Radio Start, naturalmente a parlarvi è Francesco Pibone. Abbiamo finito in maniera davvero, almeno per quanto mi riguarda, bella, entusiasmante, con il nuovo singolo per Gob Nation dei britannici Bramwell Standing on Stones, singolo davvero molto molto carino, insomma, ricorda un pochino sicuramente band come gli XTC, però insomma davvero quel pop carino che fa parte anche un po' di questo quasi un revival del psych pop degli anni migliori. Comunque andiamo avanti e iniziamo questa seconda parte del programma con un nuovo singolo, anzi diciamo che faremo quasi una piccola parte dedicata un pochino alle sonorità che vanno tra lo shoegaze e il dream pop, grazie a delle nuove band che mi stanno davvero entusiasmando a proposito di questo genere. Ebbene, iniziamo con una formazione che abbiamo già ascoltato qui su Pop Tones, ovvero i She's Green, una vera e propria new sensation in questo ambito dream pop shoegaze. Hanno pubblicato un ennesimo nuovo singolo dal titolo Close Your Eyes, ennesima anteprima del loro EP in uscita Swall of Tale, che sarà pubblicato il prossimo 10 luglio per Photo Finish Records. L'EP includerà anche i singoli precedenti che fanno appunto parte di quelle tracce che avevo già fatto ascoltare degli She's Green, ovvero Empty House, Pepper Tin e Metal. She's Green, capitanati dalla meravigliosa voce anche della bella presenza della cantante Zafi Smith. Io direi di iniziare subito la seconda parte di Pop Tones ascoltandoci appunto She's Green con Close Your Eyes.

Close Your Eyes parla di una persona misteriosa che continuava a ricomparire nei miei sogni, racconta la leader della band Zephy Smith. In quei sogni condividevamo una vita insieme in riva all'oceano. Svegliarmi e rendermi conto che non erano reali mi ha lasciato un'impressione duratura, facendomi riflettere sul nostro legame con i sogni, su come la mia mente potesse aver creato questa persona o se l'avessi conosciuta in una vita passata. Fantastici She's Green.

Eccellenti, eccellenti, direttamente da Brighton, i Die Twice, un quartetto che ha appena pubblicato il suo nuovo EP, Accept Me Like a Lie, accettami come una bugia, è l'ultimo singolo. Jalapeño mette in mostra la loro abilità nel creare atmosfere suggestive, riorganizzano sottilmente le scene dietro la voce inquietante del cantante Holly Baton, mentre una chitarra delicata ed avvolgente apre il brano prima che i synth glaciali lascino spazio a una vera e propria esplosione di energia da parte di tutta la band. L'influenza di Jeff Buckley e dei Radiohead è intrinseca al DNA della band, ve ne sarete sicuramente accorti, ma tutto questo è fuso in una tavolozza strumentale avvincente, un sound potente e coinvolgente della serie Next Big Thing. Ai posteri, l'ardua sentenza, ma intanto segnatevi col pennarello, quello indelebile, da Brighton, i Die Twice. E continuiamo in questo piccolo speciale dedicato a quella sonorità che va dal dream pop allo shoegaze, comunque la musica indipendente come piace a noi, sicuramente come piace a me. E dall'Inghilterra andiamo però negli States, a Brooklyn, ad ascoltare i Glimmer, che tirano fuori nuovo materiale a distanza di nemmeno 8 mesi dall'uscita del loro debut album, quel Get Weak, davvero molto interessante. E la band di Brooklyn appunto ha condiviso un nuovo singolo, Someday Sunshine, che è un continuo alternarsi tra dolcezza, dream pop e violenza sonora quasi grunge, poi tanto shoegaze, ma comunque con un bel tocco melodico. Io direi di ascoltarcela, i Glimmer, Someday Sunshine.

Bella, bella, bella davvero questa Someday Sunshine Glimmer. Siamo davvero immersi in questa piccola perla che ci ha regalato la band di Brooklyn, e ne approfittiamo per ricordarvi anche 4 date in Italia, Dio Gratias, previste per questo quest'estate: a luglio, mercoledì 8 al Monk di Roma, non mi sembra vero, giovedì al mitico Anabì di Marina di Ravenna, il venerdì 24 ai Bagni Elsa di Fano, Pesaro Urbino, e poi il sabato 25 all'Hannibal Fest presso il Lumen di Firenze. Insomma, alla fine, ragazzi, tra Monk a Roma o Anabì o Bagni Elsa di Fano, insomma, io i glitter li vorrei proprio andare a vedere a luglio. Se qualcuno vuole venire con me, mi può scrivere su Facebook. Francesco Pipone, Radio Start, Pop Tones, il programma come sempre. Ma andiamo avanti, scherzi a parte, lo facciamo secondo me in maniera molto interessante con gli Agatha Is Dead. Andiamo ad ascoltarci un nuovo pezzo, Strangers, traccia costruita attorno a un riff di chitarra pulito e melodico che offre fin da subito un suono nitido e coinvolgente rispetto a un'interpretazione vocale più abrasiva rispetto al loro singolo precedente, quella Kind Dragons, che me l'ha così molto piaciuta. Qui comunque questa band, che vi ricordo essere di Berlino, gli Agatha Is Dead, mostrano una certa leggerezza, intrecciano le voci di Lily Bartholomew Gunter e Noah O'Donoghue per creare un dinamico senso di tensione e attrazione lungo tutto il brano, sostenuta da una batteria costante, incalzante, da una strumentazione relativamente essenziale. Questa traccia trova la sua forza nella semplicità, mettendo in primo piano ritornelli vocali orecchiabili per offrire una qualità contagiosa che persiste a lungo dopo la sua conclusione. Signore e signori, questa è Stranger, loro sono gli Agatha Is Dead.

Bene, bene, bene, da Berlino si chiamano Agatha Is Dead, doppia voce maschile e femminile, intrecciate alla perfezione, questo è il loro nuovo singolo, Strangers, attendiamo cose belle da loro, ricordate Agatha Is Dead, ma continuiamo su questi ritmi, su questa intensità, su questa urgenza emotiva, però torniamo in Inghilterra, a Londra, la band londinese dei Mouth Ulcers, sì, ulcere nella bocca, no? Insomma, non propriamente invitante, ma sono tornati con un nuovo coinvolgente singolo che porta il titolo di Space, traendo ispirazione dalle sonorità più oscure del post-punk. Questa band crea un sound distintivo, basato su ritmi incalzanti, percussioni suggestive e linee di chitarra davvero scintillanti. In vista della uscita di questo singolo, i Mouth Ulcers avevano dichiarato: Space esplora come la nostalgia possa essere percepita sia come una presenza fisica che come una perdita permanente. È un tema questo ricorrente in tutto l'EP in uscita, ovvero come il passato faccia parte di noi, ma dobbiamo cercare di lasciarcelo alle spalle per poter sopravvivere. Vi ricordo che il EP di debutto di questa promettentissima band londinese porterà il titolo di Silent Pictures e sarà pubblicata il prossimo 10 luglio per Lab Records. Ascoltiamoceli quindi questi Mouth Ulcers con la loro Space.

Bella bella ragazzi, un'altra bella traccia ci siamo sentiti, davvero molto molto interessante questa band londinese Mouth Hatchers con questa Space, che farà parte del loro EP di debutto che, come vi ho detto poco fa, sarà pubblicato a luglio. Ma intanto siamo fatti una seconda parte di programma, la mezz'oretta qui di Pop Tones su Radio Start in questo martedì 9 giugno, molto dedicata a sonorità che comunque hanno sicuramente ascendenza a quella che era la New Wave e poi tutto il movimento del post-punk, quello che poi è venuto nel corso degli anni, nei decenni, i vari riflussi. Sicuramente una band è stata fondamentale nel riattualizzare certe sonorità e sono sicuramente stati i newyorkesi Interpol, che a 4 anni dal loro ultimo album hanno annunciato per fine agosto il nuovo disco, che si intitolerà This Mirror Waits a Turn. Verrà pubblicato il 28 agosto, sarà il primo progetto della band per la Partisan Records, e in concomitanza con questo annuncio davvero gradito la band ha rilasciato ben 2 brani che aprono il disco, la title track e poi See Out Loud. Noi andiamo ad ascoltarci come ultima traccia di questa seconda parte di Pop Tones di questa sera proprio See Out Loud, e poi dopo all'inizio della prossima parte partiremo con l'altra traccia nuova degli Interpol, insomma Interpol sugli scudi. Buon ascolto.

0: siete su Radio Star. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Bene, bene, era il così prima dello spottino del jingle dell'amico Nicola, era il nuovo singolo dell'Interpol, o meglio una delle due nuove tracce rilasciate dall'Interpol come anteprima di quello che sarà il loro prossimo album, che sarà pubblicato il prossimo 28 agosto. This Mirror Waits at On, questo è il titolo dell'album, prodotto da Andrew Wyatt, che ricordiamo grande musicista e produttore, ma che negli ultimi tempi ha lavorato con artisti particolari come Rosalia o Charlie XCX, è mixato dal mitico David Freeman, insomma sì, personaggio dietro a Flaming Lips, Sledderkinney, MGMT. Insomma, questo nuovo album amplia la tavolozza sonora degli Interpol grazie all'introduzione di archi, strumenti a fiato, armonie vocali stratificate, chitarre acustiche e soluzioni di sound design sperimentali, senza rinunciare al loro classico approccio ritmico e melodico che da sempre contraddistingue la band, e l'avete potuto ascoltare. Album registrato nello studio dello stesso Wyatt, nel Lower East Side di Manhattan, e segna il ritorno del gruppo alla propria città d'origine per la realizzazione di un disco dopo oltre un decennio. E andiamoci ad ascoltare la seconda traccia dell'album in uscita degli Interpol. Questa volta è il momento per ascoltarci This Mirror Waits at On, appunto la title track.

Bella, bella davvero questa, che poi sarà la title track del nuovo album che gli Interpol hanno annunciato oggi, ovvero This Mirror Waits a Tone, una delle due tracce che hanno rilasciato, insieme come prima anticipazione anche abbastanza di rilievo di quello che sarà il loro nuovo disco. Insomma, due brani, questa This Mirror Waits a Tone e Sea Out Loud, che mettono in scena un affascinante gioco di contrasti. Gli Interpol davvero continuano a voler ampliare i confini della loro identità senza comunque perdere il DNA che li ha resi una band importante. E questa title track si sviluppa come una lenta rivelazione tra linee di basso distorte, movimenti ondulatori, trame vocali spettrali. È davvero molto molto bella. E, insomma, un ritorno che sembra promettere tanto, quello degli Interpol. Il titolo del disco è nato da un processo di improvvisazione vocale del leader della voce, Paul Banks, nel quale melodie e parole prendono forma simultaneamente. Temi come la riflessione, la percezione, la tensione emotiva attraversano l'intero lavoro, mentre la copertina presenta un'opera di Eddie Wagenknecht, attualmente conservata nella collezione permanente del Whitney Museum of American Art. Quindi aspettiamo ancora un po' per gli Interpol il nuovo album. Ricordiamo anzi che hanno una importante data come headliner qui in Italia: suoneranno giovedì 16 luglio al Sequoia Music Park di Bologna, e il giorno precedente invece si esibiranno come special guest dei My Chemical Romance a Firenze. E quindi, insomma, per chi ama gli Interpol li può rivedere o vedere per la prima volta. E continuiamo con la musica, e in qualche maniera ci andiamo comunque ad affiancare, non proprio a uno stesso mondo, ma comunque a una sorta di zona franca, dove band che hanno diversi anni sulle spalle stanno vivendo comunque quella che potremmo definire quasi una seconda giovinezza, con grande forza interpretativa, soprattutto un grande approccio nell'attività live, ma anche degli album nuovi che vanno a miscelarsi in maniera concreta con i grandi successi del passato. Dopo gli Interpol parlo degli inglesissimi Suede, che saranno a Taranto, unica data estiva in Italia, domenica 21 giugno, sul palco del mitico Medimex. Nel frattempo la band di Brett Anderson sta dando un seguito al bellissimo Antidepressant dello scorso anno con un nuovo singolo. Un nuovo singolo perché fa parte praticamente di una nuova versione deluxe dell'album, ossia Antidepressants Expanded. Una edizione appunto di lusso di quello che era il loro decimo album, nuova edizione che sarà pubblicata il prossimo 10 luglio. Oltre al nuovo singolo, che porta il titolo di Emotionally Unavailable, ci saranno anche altre cose molto interessanti, ma intanto noi ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Suede.

Emotionally unavailable, scusate la mia pronuncia, sono anche un po' stanco. Dopo un'oretta e 17 minuti di programma, Francesco Pipone, lo ricordo, Radio Start, questo è Pop Talks. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con Underground, anzi tra poco andremo a darvi un po' qualche anticipazione sul suo programma, ma intanto torniamo ai Suede, che appunto pubblicheranno il 10 luglio questa edizione deluxe del loro ultimo album Antidepressants. Sarà disponibile sia in formato digitale che come cofanetto in limited edition di 3 CD. Contiene brani inediti rari e anche i demo dell'album Antidepressants, 11 registrazioni di tracce provvisorie e primi mix, offrendo così ai fan la possibilità di scoprire come è stato realizzato il loro ultimo album. E poi il 27 agosto uscirà anche il libro As One Remaking Suede, un ritratto intimo e sincero della band durante questa loro seconda fase di carriera davvero importante. 35 anni per una band tra le più, potrei dire, in forma di tutta la scena rock. Invece da una band ormai classica a una giovane formazione che fondamentalmente gira intorno ai tre fratelli, Walter, Jack e Lily. Sto parlando dei Penelope Hylos, che hanno annunciato il loro ritorno con un nuovo album, Tree, in uscita sempre per la Bella Union, il prossimo 25 settembre, dopo una parentesi dedicata ai loro progetti solisti, tanto tanto live. Tornano con un disco che pare sia molto bello. 3 anni dall'ultimo concerto della band, ascoltiamo questo primo assaggio dell'album che verrà. Sto parlando di Thinking Set, sono i Penelope Hylos.

bella. Dicevo, praticamente hanno annunciato il nuovo album Tree, che sarà pubblicato il prossimo 25 settembre per Bella Union. Insomma, Lily ha nascosto gli ultimi 6 mesi in Sri Lanka e Indonesia. Poi Jack è partito in tour come chitarrista dei Simet, e poi sia Jack che Lily hanno pubblicato degli album da solisti molto molto acclamati, ovvero soprattutto il secondo, quello di Lily, My Precious Bunny, che insomma è un disco molto molto carino. E poi adesso appunto il ritorno come band, Resistible, il loro primo singolo, un brano sul rimuginare mentre si è al volante, scritto riflettendo sulle migliaia di ore trascorse al volante del furgone dei fratelli. Insomma, sono davvero fantastici. Li ho visti una serata, quasi un tardo pomeriggio, in un club a Barcellona qualche anno fa, e ne rimasi davvero affascinato. Bei tempi, grande, grande formazione. Ancora qualcosina, avviciniamo verso la fine del programma. Loro si chiamano Real Numbers, questa è Never, Never Again.

Continuiamo a regalarvi qualche piccola bella perla. Davvero un piacere ascoltare questo nuovo singolo dei Real Numbers, band che ci offre un primo assaggio del nuovo album. I musicisti del Midwest si muovono da anni sul confine tra dolce amaro e bucolico, e questa Never Never Again si adagia perfettamente in quella splendida sfumatura di malinconia che gli ha resi una presenza fissa nelle mie ricerche, insomma, musicalmente parlando. Accordi brillanti e sospiri delicati che spingono il brano oltre i loro primi lavori, attingono sicuramente al repertorio Sara e Creation, due label incredibili che li hanno sicuramente ispirati. Il nuovo album della band, Was It Always This Way, sarà pubblicato il prossimo 14 agosto per Slumberland, e quindi insomma a Ferragosto sapete cosa ascoltarvi in spiaggia per rilassarvi e non farvi troppo coinvolgere dal casino del Ferragosto, soprattutto quello in Italia, nelle spiagge italiane. Ma scherzi a parte, invece, se volete fare casino potete rimettervi su qualche vecchio pezzo dei Beastie Boys, che dite, oppure vi ascoltate il nuovo disco di Mike D, terzo singolo per il suo album da solista. Questa è True Colors.

Insomma, Mike D dei Beastie Boys ha annunciato il suo album di debutto come solista, Thank You, in uscita il 28 agosto per Capitol, disco realizzato nel suo studio di registrazione casalingo insieme ai figli Skyler e Davis Diamond, che fanno parte della sua band di accompagnamento, i 5D, poi insieme ad altri collaboratori. E racconta: è stato davvero divertente creare questa musica con persone che amo, che ho imparato ad apprezzare profondamente grazie alla nostra collaborazione, e spero solo che sia divertente anche per gli altri e non troppo seria, perché diciamocelo, sto pubblicando questa musica in un mondo molto strano, oscuro e ossessionato dal potere, che svaluta davvero l'arte, i sentimenti, la compassione, l'empatia e l'eguaglianza. Questa era True Colors, che va a raggiungere Switch Up e What We Got, che erano uscite nelle scorse settimane e che aveva puntualmente messo qui su Pop Tones. Ci avviciniamo alla fine del programma. Come vi avevo detto, andiamo un pochettino a curiosare dalle parti di Underground, quindi sarà alle 22.45. Questa sera presenta gruppi della scena pop sperimentale legati all'elettronica come i Boards of Canada, il nostro ultimo album of the week su Radio Start, cioè il penultimo, chiedo scusa, che riescono a sorprendere con il loro ultimo lavoro che si ricollega alle atmosfere dei Mouse on Mars più cupi. E a proposito, Mouse on Mars con il loro nuovo disco, sono il nostro nuovo album della settimana. E poi Port Sleep, vicini ai suoni dei Porter Ricks. Come sempre, buon ascolto ogni martedì alle 22.45, ci dice il nostro Attilio Pagliaro, Radio Start Underground. Ma noi andiamo ancora avanti, abbiamo ancora qualcosina. Loro hanno tirato fuori questo singolo davvero una bomba. Adesso è uscito l'EP con 5 versioni del pezzo. Il pezzo è Get a Grip su DFA, loro sono i Fondido, e ci andiamo ad ascoltare proprio l'originale, Get a Grip.

Bellissima traccia questa Get a Grip del duo Fondido su DFA Communication, con la voce bellissima che fa, insomma, da porta su tutta la traccia, Emma Dufault. È uscito un EP, 5 versioni, ragazzi. Ebbene bene, siamo arrivati all'ultima traccia questa sera, e i Fondido ci hanno in qualche modo fatto una sorta di assist, ci hanno portato letteralmente su quello che potrebbe essere un immaginario dance floor alternativo scintillante, pieno di luci. Perché? Perché i Soft Cell hanno finalmente svelato la data di uscita di quello che sarà il loro ultimo album, Dance Etheria, album dedicato proprio al mondo del dance floor, 25 settembre, purtroppo è l'ultimo album perché non c'è più Dave Ball, morto, scusatemi, davvero, lo scorso 25 settembre, quindi ci ha lasciato a 66 anni, ma stavano lavorando, il disco era praticamente pronto, questo Dance Etheria, e Mark Almond dice: è una lettera d'amore alla New York dei primi anni 80, il tempo che abbiamo trascorso lì, dove abbiamo registrato i primi nostri tre album, ci ha plasmati sia come artisti che come persone. Celebrare questo periodo è un addio appropriato per Dave Ball, ed è anche giusto che sia l'ultimo album in studio dei Soft Cell. Non ci potranno essere più registrazioni dei Soft Cell senza Dave, non sarebbe possibile. E va bene così, è triste, ma continuiamo a pensare a questa mitica formazione, questo duo splendido di Soft Cell con il quale sono cresciuto, e andiamo ad ascoltarci proprio l'omonimo brano, title track, Dance Etheria. Ce l'andiamo ad ascoltare nella versione edit, il singolo è un po' più breve della versione, un paio di minuti più o meno di meno della versione estesa che andrà sull'album. Sui Soft Cell, Francesco Biomone vi saluta, vi dà appuntamento martedì prossimo con Pop Tones, tra poco Attilio Pagliano con Underground, sempre buon ascolto con Radio Start. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground, naturalmente condotto in studio da Tiglio, naturalmente su Radio Start. E come al solito le puntate Underground, quindi anche questa, la potrete riascoltare il giovedì mattina e c'è anche la versione podcast. Allora, durante questa settimana c'è stato un gradito ritorno di un gruppo che tra l'altro avevo già presentato addietro tempo. Il gruppo è quello dei Boards of Canada, il disco si chiama Inferno ed è un disco questo che ha rimandato un po' ai primi lavori dei Boards of Canada. Erroneamente dal mio punto di vista venivano classificati nell'ambito dell'IDM. Poi in realtà il suono invece è sempre stato più sperimentale. Tra l'altro già si era notato questo nei dischi, negli ultimi dischi, per esempio in Tomorrow's Harvest c'era proprio questo tipo di suono, che però qui è stato ancora estremizzato. I brani sono diciamo veramente interessanti dal punto di vista proprio della creatività del duo scozzese. Consideriamo che ormai sono 15-16 anni che sono sulla breccia, quindi un bel po', e comunque in certe tematiche sono anche legati per esempio a suoni che provengono dall'ambient, quindi è un disco che ha sorpreso molti, perché insomma Boards of Canada erano dati un po' sul viale del tramonto. Ci andiamo ad ascoltare il primo brano per questa sera per i Boards of Canada. Il brano è All Reason Departs.

Questo disco è abbastanza strano perché è un lavoro pieno di riferimenti anche letterari. C'è un pezzo, per esempio, che è legato alla figura di Aleister Crowley, con delle vere e proprie, diciamo, dei testi che vengono letti. Poi ce n'è un altro invece in cui abbiamo l'intervento vocale, almeno da quello che ho capito. Di Hossein Nasr, che sarebbe un filosofo iraniano, che tra l'altro uno fra i più famosi, penso di aver letto bene così. Ed è un disco, Prophecy, scusate, un brano Prophecy, che è molto interessante proprio perché si ricollega sulla diciamo, fase, alla parte più sperimentale proprio dei Birds of Canada. Tutto questo è presente proprio in questo lavoro, Inferno, ed è anche un elemento, diciamo, importante perché fa capire, insomma, che il duo è vivo più che mai e hanno ancora idee. Questo è importante anche per il proseguio, insomma, della loro carriera. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare questo brano stranissimo che si chiama Prophecy, e che è presente nell'ultimo disco Inferno dei Birds of Canada.

È un gruppo che, ascoltando l'ultimo lavoro dei Boards of Canada, Inferno, mi è venuto in mente è quello dei Mouse on Mars. Mouse on Mars è una band un po' strana perché è una band che in realtà suona proprio gli strumenti classici, diciamo, nell'ambito del rock, chitarra, basso, batteria. Poi, per esempio, nei dischi invece si trasformano, nel senso che danno molto spazio alla produzione, all'elettronica, allo studio del suono proprio, e hanno avuto grandissimi successi nel passato con Audio di Cattari, Ora Tahiti e tanti altri dischi. Però la loro caratteristica è anche quella di sapersi adeguare e di scrivere delle mezze specie di colonne sonore per argomenti che hanno a che fare con l'ambiente. Tant'è vero che nel 1998 il regista John Hammonds ha chiamato proprio Mouse on Mars perché lì voleva per la colonna sonora di un particolare tipo di documentario. E questa colonna sonora che si chiamava Glam portò proprio Mouse on Mars a sperimentare suoni diversi, suoni lontani dal loro modo di proporsi, perché Mouse on Mars mischiano dub, EDM, elettronica, pop, insomma hanno una grande base musicale enorme. E invece in questo lavoro si spostarono proprio sulle colonne sonore, tant'è vero che poi diventarono anche un punto di riferimento per questo tipo di scena. E tra l'altro questo disco, se vogliamo proprio andare a vedere tutta la discografia dei Mouse on Mars, è un disco diverso, nel senso che poi dischi come Glam non l'hanno fatti più, quindi sono ritornati a suoni che bene o male erano più legati a Wolverine e agli Ora Tahiti e così via. Invece qui c'è un'ala molto più sperimentale, se vogliamo anche molto più introspettiva, che effettivamente si mescola poi a un modo loro di concepire l'elettronica e il funky, che effettivamente è spiazzante, e questo, ripeto, si nota anche per esempio nei concerti dal vivo, perché molte volte i concerti dal vivo dei Wolverine, scusate, dei Mouse on Mars sono concerti dal vivo che sono fatti con un gruppo che suona proprio gli strumenti tradizionali, e questo spiazza un po' pure il pubblico che si aspetta invece sonorità tipicamente elettronica, quindi un concerto di un gruppo che fa musica elettronica. Adesso ci andiamo ad ascoltare questo bel pezzo, ce ne sono due che io vi farò ascoltare questa sera, il primo è Funky Triste.

Questo brano, che era Funky Triste, era quello che era stato appunto commissionato da John Evans, che aveva chiamato proprio Mouse on Mars per fare questo tipo di colonna sonora, che poi uscì come Glam, come titolo diciamo completo, e che tuttora penso che spiazzi insomma l'ascoltatore che è abituato ad ascoltare i classici Mouse on Mars. A me invece, quando l'ho ascoltato, questo disco mi è piaciuto tantissimo, non ricordo bene perché non me l'aspettavo proprio. Avevo acquistato già quelli precedenti, soprattutto di Aura Tahiti, però effettivamente mi ero un po' stufato, tanto bene o male i suoni erano quelli. Invece questo disco mi sorprese perché mise in luce proprio un'altra parte dei Mouse on Mars, che effettivamente è sorprendente, cioè nessuno si aspettava questo tipo di suono. E allora, in questo disco ci sono tanti pezzi che poi, tra l'altro, all'inizio per un ascoltatore, diciamo, di Mouse on Mars classico spiazzano, perché effettivamente non c'entrano molto, ma Port Doc, penso che sia, sì,

E a volte quando si preparano i programmi, che poi insomma ascoltate in radio, ci si fa una scaletta, e bene o male si inizia insomma, a registrare i relativi programmi, e poi accade qualcosa che scombussola molto e che in un certo senso ti fa venire la voglia di mettere il brano all'interno del tuo programma, anche se poi con la scaletta che ti sei preparato non c'entra assolutamente niente. Per me è stato così. C'è un sito che seguo che si chiama Sentire Ascoltare, molto interessante, fatto molto bene, e in questo viene riportato un brano strepitoso che giaceva nei cassetti, che poi in realtà insomma esisteva già tra tante altre versioni, di Jeff Buckley e Elizabeth Fraser, che erano legati da rapporti sentimentali, ma anche da vicinanze musicali, dato che Elizabeth Fraser aveva anche interpretato i pezzi del padre di Jeff Buckley, e cioè di Tim Buckley. E ho ascoltato, quindi mi sono andato a riascoltare il brano che era proposto, e cioè All Flower in Time Bends Towards, che è un brano veramente strepitoso, mi ha colpito al cuore. È un bel po' di tempo che non risentivo la voce di Jeff Buckley, anche perché, dico la verità, io amo la voce di Jeff Buckley, ma io ho sempre preferito il padre. Però questo pezzo veramente, come si dice, a me parte una staffilata al cuore, perché effettivamente tocca moltissimo l'animo, per cui con la grandiosa voce anche di Elizabeth Fraser ci andiamo ad ascoltare questo strepitoso pezzo.

E adesso torniamo insomma alla strada della puntata di oggi di Underground, perché ci rimettiamo ad ascoltare gruppi un po' particolari come Porter Rix, che poi in realtà sarebbe un progetto di Thomas Conner e Andy Melvig. Progetto che riguarda la musica dub sperimentale, in parte anche secondo me un po' techno, ma che si discosta da quello che riguarda questa definizione nel senso più generale del termine. Secondo me è proprio questa la particolarità. Biokinetics è un disco stranissimo, uscì nel 1996. E si riallinea benissimo a quello che avevamo ascoltato prima, cioè con i lavori per esempio dei Mouse on Mars di Glam e anche con quelli precedenti dei Boards of Canada. Io vi faccio ascoltare un pezzo molto particolare che si chiama Port Gentile.

E adesso concludiamo con un nuovo artista, o almeno un artista che è arrivato al suo terzo lavoro, e sto parlando di Port Sleep. Port Sleep, che è legato invece alla tradizione ambient, quella ovviamente di Brian Eno, ma anche a certi pezzi diciamo più strutturali, più sperimentali, che provengono dalla scuola di John Cage. C'è un modo proprio di proporre il suono diverso, con anche presenza per esempio di chitarra e di arpeggi che vengono portati un po' all'esasperazione. In mezzo ci sono questi field recording, che sono poi un elemento proprio caratteristico di questo genere musicale, dove tra l'altro i Flying Saucer Attack per molti sono stati dei veri e propri maestri, anche se lì parliamo un pochettino più di pop. Il brano in questione che voglio fare ascoltare, che si chiama Strands, è un esempio, insomma, del suono che Port Sleep propone in questo ultimo lavoro, che si chiama As Long As This, e che è uscito proprio pochissimi giorni fa, e che certamente ha colpito molto l'interesse, insomma, della critica specializzata che segue questo genere musicale, Port Sleep.

E siamo giunti al termine della puntata di Underground. Abbiamo ascoltato gruppi effettivamente più legati a suoni sperimentali, Boards of Canada, Minds on Mars e anche Bionetics e Port Sleep. Spero insomma che il tutto vi sia piaciuto. Vi ricordo che le puntate di Underground le trovate anche in versione podcast sul sito della web radio radiostar.it e che c'è la replica del giovedì mattina naturalmente su radiostar.it. Inoltre vi ricordo anche che gli annunci di questo programma, così come degli altri di Radio Start, passano sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ciao a tutti!

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Radio Start. Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: Globster presenta Finland, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Lobster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe esclusive e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Ucraina con questo brano del 1930 di Julius Neitus, Dniepro-Stroi, pubblicato in 10 pollici 78 giri dall'etichetta inglese Columbia.

da Berlino Konrad Bohemer. Electronic Works è una raccolta del 1990 pubblicata su Compact Disc dall'etichetta olandese BV Aast. Ascoltiamo Aspect.

0: Sometimes I wish people would wake up and smell the roses. Somebody once said those who
1: da Anger, il quintetto Zanzil. Totem, pubblicato in CD e doppio LP nel 2002 dall'etichetta francese Small X. Il brano che ho scelto è Smell the Roses, featuring Jamaica.

Kingston King Tubby Dangerous Dub, vinile del 1981 dell'etichetta britannica Copacetic Records. Facciamo girare Han

0: things that keep the smile on your faces.
1: Restiamo in Giamaica con questa raccolta di Lee Scratch Perry. Divine Madness, Definitely. Doppio LP e doppio CD pubblicati nel 2001 dall'etichetta inglese Pressure Sounds. Questa è Woman's Dub.

Far East Easy Listening, compilation del 1999 pubblicata in doppio LP o CD dall'etichetta giapponese Flower Records. Ho scelto il brano dei Reggae Disco Rockers dal titolo Baby featuring Horace Handy.

Torniamo in Germania con Baukland, Breaking News, DJ Vadim Remix, un file pubblicato nel 2006 dall'etichetta tedesca Klein Records.

Torniamo in Inghilterra con Nightmares on Walks. Smoker's Delight, compact disc e doppio LP, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Warp Records. Il brano che ho scelto è Man, The Journey.

restiamo in Inghilterra con il duo Slang. Esordivano nel 2007 con il 12 pollici Keep It Spiky, pubblicato dalla Spiky Records. Ascoltiamo questo Slang Mix

Underdog's Greatest Beats Volume 1, raccolta di remix in doppio CD edizione limitata, pubblicato nel 2012 dall'etichetta inglese Bite It Recordings. Ho scelto il brano di Emperor's New Clothes, Dark Light.

Restiamo in Gran Bretagna con Dutch Amber, Boom Da Boom, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta britannica Hydrogen Jukebox.

da Londra SETI, The Geometry of Night, compact disc pubblicato nel 1996 dall'etichetta tedesca Incoming. Il brano che ho scelto è Music Box.

0: Peace we have a fear.
1: Peace we have a fear.
2: Yeah.
1: Alongside Warrior Queen. This is the land and sea.
2: Sempre dall'Inghilterra, Warrior Queen and the Heat Wave. Things Change. 12 pollici pubblicato nel 2008 dall'etichetta inglese Soul Jazz Records.

andiamo in India con questa rarità, la colonna sonora del film Vita Ata. L'autore Asha Bhosle viene pubblicata in 7 pollici nel 1982 dell'etichetta indiana His Master's Voice. Facciamo girare Pyar Ka Imitan.

torniamo in Francia con Étienne de Crécy. Pre-Shock, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Different.

andiamo negli Stati Uniti d'America con Electric Birds. Questo è un compact disc senza titolo, pubblicato nel 2000 dall'etichetta americana Deluxe. Ho scelto il brano Night Riders Greenhouse FX Mix

Torniamo in Inghilterra con il duo Iration Steppas, Dads from the Higher Regions, LP e CD pubblicati nel 2004 dall'etichetta inglese Dubhead. Questa è What Them Go When the

andiamo in Svezia con Memorandum, Ars Moriendi, compact disc pubblicato nel 1994 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Il brano che ho scelto è New Primitivismo.

Torniamo in Gran Bretagna con Octagon Man, Biting the Dragon's Tail, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Electron Industries. Facciamo girare Teasing the Dragon Tails.

Hot Lizard, The Theme, doppio 12 pollici pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Pacific Records. Ho scelto la versione remix di Carl Craig.

DJ Manny Fact Mix 829, compilation di 38 files pubblicata nel 2021 dalla Fact Magazine. Ho scelto il brano di DJ Spin dal titolo 2020.

altra compilation, Kiss Garage, doppio CD pubblicata nel 2000 dall'inglese Mix Mag. Ho scelto il brano di DJ MC dal titolo Why Fall.

andiamo in Olanda con il duo IOG. Il disco d'esordio è un 12 pollici senza titolo in edizione limitata a 150 copie, pubblicata nel 1999 dall'etichetta olandese Djax Up Beach. Ascoltiamo Rack Mick.

torniamo in Inghilterra con il duo Saibin. Roller, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese MC Recordings. Questa è la versione remix di Ray Kate.

da Maidenhead, John B. Timelines 1995-2020, raccolta di ben 150 files pubblicata nel 2020 dall'etichetta inglese Beta Recordings. Ho scelto il brano dal titolo

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, The Artillery Double Pack Extended Play, compilation in doppio 12 pollici uscita nel 1998 per l'etichetta inglese Under Fire. Ho scelto il brano di Spy dal titolo Terminal. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like free.

about truth about space. Spatially.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: could you start?
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Lego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà in prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.

Dove si apre al destino, lì dove il mondo scompare.

E quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa lascio andare l'estate in questo nuovo mattino, mentre amo questa tua assenza per rimanerti vicino.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

scrivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprire che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale che vi sorrida con tanta delicatezza e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca grossa come una casa e volevo solo una casa fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Boh, io me lo chiedo ancora. E da più o meno allora, io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto qualche

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.